0: da dire.
1: Son suo nipote.
0: Sì, è nipote, e per questo io devo star con lei.
2: Di qual paese?
0: Mi ricordo ambedue.